Mano del giorno sempre ritorno in giro sta venir cagna per un barbiere vita più nobile non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Riasso di petti nell'ancete forbici al mio comando tutto qui sta Riasso di petti nell'ancete forbici al mio comando

essere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e chi fanciulle, ho la parrucca, presto la barba, ho la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ho la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.